Glory to Jesus. Give them your finger kai. No ma sakichi megi. Kungono gingene kai. Gingene sendata damato. Glory to Jesus. Kwabi chongo yami. Ugu finger kai. Kimono sa jesmanglehe. Oh, tegelum kulukulu. Uga kulukulu gekas lakit.